0: Yeah, monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jessica. Butta via la Gucci parallela,
1: te ne compro una vera.
0: Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che

Dice che sono pazzesca, sarà il fascino della tedesca. Vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia.